Decidir a missa. Eu era cessa. Yeah, no, no, no, no. Yeah. Get your hands in the air, sir. Woo. Yeah. Then you will get.